suona vino. Si mace o tisciana, promini all'inizio, i suoi o seciani.